0: Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutto più.

tutt'al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

cosa vuoi che sia? Ti amo tanto che posso far finta che sia colpa mia.

0: Operazione miliardi, primo playback e seconda. Primo playback, terza.
1: No, no, il... proprio sul battere suo. Il primo.
0: Operazione miliardi, primo blade. Quarta.
2: Base 2, prima.
3: C'è lo stop dopo.
4: La quarta,
5: la
4: stop.
5: Quarta c'è lo stop, sì.
6: A dove?
4: All'inizio, fanno quattro misure.
7: Quattro misure.
2: Base 2, prima.
5: Anzi, tre misure e
4: un battere.
8: Tre misure, un batter e stop.

0: si bemolle do, si bemolle do, si bemolle.
1: Facciamo la prima e seconda, eh. Quindi sei andato avanti.
2: No, io
3: guarda, cominciando da capo.
1: No, l'armonia è sempre do sol, do sol.
3: Forse tu ti trovi una battuta sfalsata.
1: No, mi sa che tu le quattro misure all'inizio, non so, sei andato avanti, poi non
3: so. Fatte le quattro misure, tu quando attacchiamo dal sol minore, do dal do, perché io lo c'ho a levare, capito? Cioè,
4: ta
3: sol minore,
4: come
3: non
4: se
3: è do, capito?
4: Spaltati.
1: Guarda, è così,
3: tu stai
1: sol,
3: da
1: si, sol.
3: La prima scritta è la quarta di quella nostra che facciamo. Infatti c'è soltanto una misura del...
5: Base 2, terza, prego, partita.
6: You're listening to WHRW Binghamton.
7: Okay, how many of you are right now thinking about the Ed Lover Dance? It's okay. I'm thinking about it too. WHRW Binghamton.